e richiari e limpidi ricordi che mi legano a un passato vissuto ormai. Resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che erano.